0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 27 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Inizierete la settimana con una determinazione che vi farà superare ogni intoppo. Sarete rapidi nel prendere decisioni, ma assicuratevi di avere tutti i dati. Toro, affronterete gli impegni lavorativi con una pazienza che sarà notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento per l'intero ufficio. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e aperta. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, la vostra situazione vi aiuterà a navigare tra i doveri della giornata senza troppo stress. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare persone poco sincere. Leone, prenderete le redini di una situazione complessa mostrando un piglio da leader. La vostra sicurezza infonderà fiducia anche nei collaboratori più timorosi. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno sul posto di lavoro. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi è in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al traguardo. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore per voi nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con grande entusiasmo. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo da voi stessi. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che inizialmente potrebbero lasciare tutti sorpresi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e ripetitive. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Lo so che il caffè ancora non ha fatto effetto e in effetti la sveglia forse è suonata troppo presto, ma tranquilli, dai che ci svegliamo insieme su Romantica Radio. Tra l'altro oggi è lunedì, che è sempre una giornata un po' difficile. Buongiorno a tutti, è il 27 luglio, siamo agli sgoccioli di questo mese, dai che siamo insieme. Un saluto anche a Simone Serpone, anche lui probabilmente un po' provato da questo weekend. Abbiamo tante belle canzoni a tenerci compagnia, iniziamo subito con Bobby Solo, Canta ragazzina, e tra poco anche Michele Pecora, Ritrovarti. Buongiorno romantici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

È mattina presto, lo so, ma ci siamo noi a darvi un po' di energia in questa bella giornata di lunedì 27 luglio. Siete in macchina? C'è già traffico? Dai, raccontatemi tutto. 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Ci tuffiamo subito nel 1970 e ci ascoltiamo una canzone di Adriano Celentano, Viola. Tra pochissimo anche Edoardo De Crescenzo, direttamente da Sanremo del 1985. Via con me su Romantica Radio.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Oggi è lunedì, è il 27 luglio, come sempre a quest'ora facciamo anche un po' l'almanacco. Oggi si festeggiano Sant'Aurelio e San Pantaleone, quindi auguri a tutti gli Aurelio, Aurelia e Pantaleone. Tra l'altro c'è anche un proverbio per San Pantaleone: miete il grano e vendemmia il patrone. Così è un proverbio della mietitura, perché si inizia già in effetti a pensare alla vendemmia, anche se è un pochettino presto. In questa giornata 27 luglio, però di un po' di anni fa, 1940, esordiva Bugs Bunny. Adesso ultimamente si parla tanto di Bad Bunny, ma è un'altra cosa. Comunque nasceva questo coniglietto molto simpatico, che era una creatura della Warner Bros. E voi, questa data vi dice qualcosa? Avete qualcuno, qualche anniversario da festeggiare? Beh, 331-240-7878. Arriva Gianni Morano con Se perdo anche te e tra poco Marco Ferradini, Schiavo senza catene.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze, un abbraccio, Antonietta.
1: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Tra pochissimo chiudiamo questa prima ora insieme, anche andando a scoprire cosa ci racconteranno le stelle, quindi l'oroscopo con il nostro Roberto. Intanto andiamo indietro negli anni 1975 con uno dei brani più amati di Francesco De Gregori, canzone che arriva dall'album Rimmel, canzone molto bella, molto poetica, insomma anche un po' misteriosa. Diciamo che in questa canzone, che è Alice, De Gregori si ispira al personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma diciamo che la usa come metafora, no? Di una ragazza reale, libera, sognatrice, un po' sfuggente. Si parla d'amore, come noi, a noi piace fare. Allora adesso arriva proprio lui, Francesco De Gregori con Alice, e tra poco anche Sidney Rome con Angelo Prepotente.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 27 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Inizierete la settimana con una determinazione che vi farà superare ogni intoppo. Sarete rapidi nel prendere decisioni, ma assicuratevi di avere tutti i dati. Toro, affronterete gli impegni lavorativi con una pazienza che sarà notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento per l'intero ufficio. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e aperta. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, la vostra situazione vi aiuterà a navigare tra i doveri della giornata senza troppo stress. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare persone poco sincere. Leone, prenderete le redini di una situazione complessa mostrando un piglio da leader. La vostra sicurezza infonderà fiducia anche nei collaboratori più timorosi. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno sul posto di lavoro. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi è in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al traguardo. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore per voi nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con grande entusiasmo. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo da voi stessi. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che inizialmente potrebbero lasciare tutti sorpresi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e ripetitive. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: È lunedì, è il 27 luglio, col bene che ti voglio. Insomma, luglio è un bel mese, no? Luglio caldo e secco riempie il granaio e la botte. Insomma, ci sono molti detti su questo mese. Mi piacerebbe scoprire se anche voi ne conoscete altri, magari più ironici, più poetici. 331 240 78 78. Linea WhatsApp sempre attiva anche per il buongiornissimo caffè che tanto ci piace, anche perché sono le 7 passate da pochissimo. La nostra mattinata è partita alle 6, ma l'invito all'interazione è rivolto a tutti, anche a chi si sta svegliando magari in questo momento. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, subito Drifter, This is Magic Moment, e tra poco anche Marco Masini, La Libertà.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Lo sapete che a quest'ora andiamo sempre un po' a scoprire i compleanni dei personaggi famosi, chi festeggia gli anni in questa giornata, chi li avrebbe festeggiati, perché magari non c'è più, come il grande Peppino Di Capri. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, Caprese Doc, insomma, no? Dalla splendida isola del Golfo di Napoli, lui creò ovviamente parte della musica italiana leggera, quanto insomma lo abbiamo amato. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Giosuè Carducci ed è il compleanno anche di Maria Grazia Cucinotta, grandissima attrice, bellissima donna, beh, la ricordiamo anche nel ruolo del film Il Postino di Massimo Troisi, ma non solo. E voi, come sempre, questo 27 luglio vi dice qualcosa? Beh, nel caso condividete tutto con noi di Romantica Radio. Intanto latte e miele, ritagli di luce, tra poco anche Showman, un'ora sola ti vorrei.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Tante belle canzoni in questa mattinata, inizio settimana, è lunedì 27 luglio, questa settimana poi ci porterà alla fine di questo mese, l'inizio di agosto, qualcuno di voi magari sarà in vacanza, qualcuno starà facendo il conto alla rovescia. Attenzione perché andiamo nel 1979 con uno dei più grandi successi dei Cugini di Campagna, Solo con te, canzone bellissima che parla di amore, intimità, come solo a noi di Romantica Radio piace. E attenzione perché tra pochissimo ascolteremo anche la grande bandiera gialla di Gianni Pettinati direttamente dal 66. Tra l'altro io ve lo ricordo, bandiera gialla noi la conosciamo, la cantiamo, insomma è un inno, è una canzone che non passerà mai di moda. È una cover italiana di The Pied Piper di Crispian St. Peters, così per dirvelo, questa è dritta ma so che lo sapete. Tra poco ce l'ascoltiamo, subito Cugini di Campagna.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

se non so scordare, se voglio volare ancora con te. Mi brucio le ali, mi gioco il domani, però lo sai che io

volta che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

0: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che infranca il cuore e l'anima.
1: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così. Antonella da Milano.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: La nostra mattinata di lunedì prosegue, siamo in estate, magari potremmo parlare anche di amori estivi. Tra l'altro qualcuno gli ha dato anche un nome un po' particolare. Adesso c'è la tendenza del Wonder Love, ma alla fine è sempre quella cosa lì, no? L'amore estivo, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. Magari qualcuno di voi si è innamorato d'estate, ma la relazione prosegue ancora, perché spesso finiscono dopo poco, no? Quando si torna alla vita normale. E invece no, ci sono molte coppie che insomma proseguono il loro amore anche se si sono conosciuti in spiaggia, al mare. Dai, raccontatemi magari un po' di dritte su come vi siete conosciuti, che sono curiosa. Romance, caro amore mio, e tra poco anche Edoardo De Crescenzo con L'odore del mare.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 27 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Inizierete la settimana con una determinazione che vi farà superare ogni intoppo. Sarete rapidi nel prendere decisioni, ma assicuratevi di avere tutti i dati. Toro, affronterete gli impegni lavorativi con una pazienza che sarà notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento per l'intero ufficio. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e aperta. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, la vostra situazione vi aiuterà a navigare tra i doveri della giornata senza troppo stress. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare persone poco sincere. Leone, prenderete le redini di una situazione complessa mostrando un piglio da leader. La vostra sicurezza infonderà fiducia anche nei collaboratori più timorosi. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno sul posto di lavoro. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi è in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al traguardo. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore per voi nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con grande entusiasmo. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo da voi stessi. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che inizialmente potrebbero lasciare tutti sorpresi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e ripetitive. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Siamo pronti per una nuova ora, sempre romantica ovviamente, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Tra l'altro vi teniamo compagnia per tutta l'estate. Oggi siamo al 27 luglio, siamo quasi alla fine di questo mese, poi arriva agosto, il mese delle vacanze per eccellenza, e noi non vi abbandoneremo, aperti per ferie sempre. Allora, siamo pronti per ascoltarci anche Charlene con I've Never Beat Me, e tra poco anche Vincenzo Spappinato con È Sera. E tra poco, attenzione, perché arriva un bel momento, magari qualche regalo. Rimanete qui su Romantica Radio.
6: Romantica.
7: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi,

L'estate ci porta allegria, ci porta divertimento e noi cerchiamo di mantenervi belli freschi. Anche noi cerchiamo di essere belli freschi e vogliamo divertirci di più con voi. E allora è arrivato il momento di prendere il vostro smartphone, di mandarci un bel messaggio WhatsApp al 331-240-7878 con il vostro nome, da dove ci scrivete, ma sapete che ultimamente abbiamo aggiunto anche una parola in più. Quindi adesso il più veloce che ci scriverà anche la parola acqua chiara riceverà il nostro profumatore. Ma fatelo adesso.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che l'uomo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 2 persone sarebbero morte e 5 ferite. Nella città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il sindaco della città ha confermato gli attacchi ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato. Il governatore ha riferito che 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in città. Il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è cominciato ieri alle 23 e durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Riprendono infatti, con la fase del montaggio, i lavori sul cavalcà ferrovia del ponte alpino a cura di RFI. La Formula 1: Norris conquista il GP di Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale, quarto Leclerc. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Romantica News, ci siamo informati e aggiornati in questa bella mattinata di inizio settimana. Tra pochissimo, ti sblocco un ricordo. Abbiamo iniziato una nuova settimana, settimana che ci porterà al mese di agosto e attenzione, abbiamo appunto questa nuova rubrica che ci accompagnerà per tutto il mese, che vi sbloccherà sicuramente tanti ricordi. Quindi tra pochissimo qui su Romantica Radio si parlerà delle telenovelas. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa mia figlia mi ha chiesto: Mamma, le telenovelas che cosa sono? Anche le soap opera sono parole che lei non conosce, perché giustamente è piccolina. Allora gliel'ho spiegato, magari se volete gliel'ho spiegato anche voi con un messaggio. Intanto Little Tony con Riderà e tra poco anche Simon Erkenfarkel su Romantica Radio.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Vi è mai capitato di vedere di sfuggita un'immagine, ascoltare distrattamente una canzone, sentire una voce e, improvvisamente, visualizzate un ricordo che pensavate svanito per sempre? Con la nostra musica, le nostre canzoni, vogliamo aiutarvi a far riaffiorare un ricordo che era chiuso dentro di voi. Da oggi e per un mese, su Romantica Radio arriva Ti sblocco un ricordo. Se vi diciamo Topazio, Manuela, Dancing Days, Celeste, Anche i ricchi piangono, Cuore selvaggio, cosa vi viene in mente?

0: Questa siamo sicuri che l'avete riconosciuta tutti. Piccola e fragile di Drupi è stata la sigla italiana di Topazio, la soap opera sudamericana dal successo planetario che consacrò l'attrice venezuelana Grecia Colmenares. Negli anni Ottanta l'Italia intera si fermava per seguire le dolorose, sempre più dolorose sorti delle romanticissime protagoniste delle telenovelas. Quante lacrime e quanti sospiri!
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio, ciao, ciao Romantica Radio.
1: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo pronti per salutarci. Io vi auguro una buona giornata. Arriva Paolo Vallesi che mi dice non andare via. Beh, io devo andare, però arriva Ornella a tenervi compagnia. Anzi, è già qua, a dire la verità, in radio. L'ho incontrata prima mentre ero in redazione. Tra poco vi terrà compagnia. Torno domattina a partire dalle 6. Tra poco anche Gianni Bella, me ne andrò. Vedi la contrapposizione? Vallesi ci canta non andare via e Gianni Bella me ne andrò. Insomma, è un po'. Va bene così. Io comunque me ne vado. Ma torno domattina. Un bacio, cari romantici, è lunedì per tutti.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ultima settimana del mese di luglio, buongiorno anche da Ornella Rauccio. È appena andata via Monia Braga, che vi ha fatto compagnia dalle 6 del mattino come ogni giorno, e noi proseguiamo insieme il cammino fino a mezzogiorno. Già da questo momento ringrazio per il sacrificio umano Simone Serpone, che è in regia e che regge tutto ciò. Tra un po' reggerà più, me sa. Va bene, lasciamo stare, e vi ricordo subito i nostri contatti: il numero 331 240 78 78, l'indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. come sempre, la mission principale è ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi su Romantica Radio. Sta per arrivare Christian dall'82 con Un'altra vita, un altro amore. Subito partiamo con Giardino dei Semplici, dal 76 la prima è Tamburino.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dai che anche stamattina celebriamo un personaggio famoso nato in passato in questa data. 27 luglio del 1835 nasce il poeta, scrittore e critico letterario Nobel per la letteratura nel 1906, Giosuè Carducci. Vabbè, rime, Odi Barbare, San Martino, Pianto Antico. Quanti ricordi scolastici quando la prof o il prof diceva interrogo e tutti noi eravamo lì, mai fissato così da vicino alla formica dei nostri banchi, come se dovessimo scoprire dei microorganismi lì sopra, mentre il prof o la prof decidevano chi interrogare su Giosuè Carducci. Va bene, se siete d'accordo con me, ricordate queste cose. 331 240 78 78. Dai, concediamoci dei duetti. Arriveranno tra poco Wes e Dori Ghezzi dal 75 con È l'amore che muore, subito Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia e Un momento delicato.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E adesso scopriamo insieme che cosa è successo il 27 luglio del 1866. Tra gli accadimenti speciali c'è anche questo: viene completato il cavo atlantico unendo Irlanda e Terranova, cavo che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo. Riflettiamo, per quei tempi 1866 era una roba davvero avveniristica, non è avveniristica ma è nostalgica, come piace a noi il romanzo. La musica che sta per arrivare ci sarà Guido Renzi con Amica Mia, subito, lo sapete, la mia preferita in assoluto, 1967, grazie a Luca il programmatore, nella versione di Frankie Valli. Poi nell'82 c'è stata quella di Boys Town Gang, c'è Can't Take My Eyes.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

guarda, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

0: cara d'arroga ti detesto per la gente che ancora ucciderà
1: per te,
0: per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli. Sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa. Con te e sempre con te. Baci, baci! Mua!
1: Romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

saluto sempre agli ascoltatori che si infilano nello spazio Ciao Romantica, come è accaduto prima. Fate anche voi come loro, mandate un messaggio vocale al 331 240 78 78. Uno dei prossimi spazi magari potrebbe includere anche voi. Ma adesso andiamo a un altro

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Già consumata la nostra prima ora insieme e ne apriamo un'altra, ma in realtà ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Questa è Romantica Radio, restateci, io sono Ornella Rauccio e adesso è il momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Dai che voglio salutare Tony da Bari che scrive: Romantica, sei il sogno d'amore che ogni giorno diventa realtà. Ma sei davvero un romantico? Sottoscrivo tutto quello che hai detto, tranne nella parte in cui c'è la parte dell'incubo, che è la Rauccio, che rappresento io quella parte lì. Tutto il resto, sì, davvero un sogno, come le canzoni che stanno per arrivare. Ci saranno i Pooh con Una donna normale, subito andremo a Sanremo 85, al sesto posto arrivò Una storia importante di Eros Ramazzotti.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: Arrivati al 27 di luglio, qualcuno già avrà consumato le proprie vacanze, qualcun altro invece dovrà resistere ancora in attesa di poterne avere. E allora speriamo che questo inizio settimana non sia troppo duro, magari qualcuno ha programmato già almeno una mini vacanza per il fine settimana. Vi auguro in ogni caso di passarla con noi. Perché? Perché per esempio con la app di Romantica Radio potete portarci dappertutto con voi e ci stiamo bene in vacanza. Tanto noi siamo sempre aperti per ferie, lo sapete, per cui dai, arriva anche una volta, ancora una volta, la nostra musica romantica e ci sarà Anna da dimenticare per i Nuovi Angeli, subito enorme successo del 1981 per King Carnes. Questa è Bette Davis Eyes.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite. Tra i feriti, una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Belut, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che Balut ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza ha intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel mare Adriatico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo. Un malore improvviso con vertigini e altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino. È quanto accaduto nella giornata di sabato sul volo transatlantico decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie sempre alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Sta per arrivare un appuntamento che ci riporterà a flashback del passato, perché con Ti sblocco un ricordo si parlerà di cose, di simboli che hanno segnato anni della nostra vita. In questo caso si parlerà delle audiocassette. Poi attenzione, vi chiamerò a raccolta perché tornerà l'appuntamento con belli freschi e ci sarà qualcosa per uno di voi. Prima per noi in musica, tra poco l'accorato, commosso ricordo di Peppino Di Capri dal 1971 con Amare di meno, e subito arriva Amedeo Minghi con Vita mia.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Agli inizi degli anni 70, le case degli italiani furono letteralmente invase dalle audiocassette o musicassette. Una vera e propria cassettina al cui interno un nastro custodiva la nostra musica preferita. Per molto tempo, insieme ai dischi in vinile, è stato uno dei supporti più diffusi per la distribuzione e l'ascolto di contenuti audio. Ma vi è mai capitato che il nastro si bloccasse nei meccanismi di riproduzione? Riuscivate a liberarlo? Vediamo se vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo più usato e meno scientifico per riavvolgere il nastro e recuperare la nostra amata cassettina? Sì, bravi! Usare una penna o una matita al centro della bobina. Chissà quante volte lo avete fatto. E mentre gli italiani cominciavano a conoscere questo oggettino del desiderio, in Italia si cantava così.

0: noi perché.
1: E pensare che una delle prime pubblicità studiate per far conoscere le musicassette letteralmente dicevano più piccola di un pacchetto di sigarette.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: WhatsApp perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche. Mi riportate indietro nel tempo.
1: Romantica radio, la tua musica è così tranquilla, così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Appuntamento con Belli Freschi ci fa divertire, ma non solo, dà la possibilità ad uno di voi, il più veloce, il primo in assoluto, di ricevere il nostro ambitissimo profumatore per auto, ma non solo, perché ve lo potete mettere dove volete. Cioè, voglio dire, se Simone Serpone lo vuole mettere sotto l'ascella, ragazzi, sarà una scelta sua, no? Sto scherzando, va bene. Allora, tenetevi pronti, perché sta per arrivare il momento. Dovete scrivere acqua chiara con nome e città al 331 240 78 78. Il più veloce conquista il nostro profumatore. Quando farlo? Ora.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Quando apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno, vuol dire che do spazio sempre ad almeno uno di quelli che scrivono al 331-240-7878. E allora in questo caso saluto e ringrazio Paola da Milano che scrive: grazie per la musica e le informazioni che ci date, con voi non ci si annoia mai. Ed è un bellissimo complimento, grazie, perché noi cerchiamo di fare di tutto davvero per tenervi compagnia, per divertirvi. E tra poco organizziamo uno spettacolo circense, ci mettiamo i vinili sulla punta del naso e tutto, qualunque cosa pur di far stare bene voi romantici, ci riusciamo con la musica, lo sappiamo. E allora tra poco il capolavoro del 97 di Franco Battiato, La Cura. Subito andiamo al 1969 con Alunni del Sole e Concerto.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: ancora così.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: E siamo andati ancora una volta sulla spiaggia con la nostra radiolina, e se qualcuno di voi in questo momento è a dieta e desidera tanto magari un po' di cioccolato ma non può permettersi di mangiarlo, beh, diciamo che si può, un surrogato c'è ed è sniffarlo. No, aspetta, perché sembra che l'odore del cioccolato aumenti le onde cerebrali teta, le quali poi favoriscono il rilassamento, e sembra inoltre che il cioccolato stimoli il rilascio di endorfine additive. Queste generano una sensazione di piacere, favoriscono il benessere del corpo con i livelli di serotonina aumentati. Il problema è che se tu ti avvicini per sentire l'odore, il cioccolato è a portata di naso ma anche di bocca. Come fai a resistere? Mentre ci pensiamo, ascoltiamo Franco Dani con Aspettami, e subito c'è A lei di Anna Oxa.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Posso darvi un consiglio, specialmente in estate, in questi giorni? Non perdete gli aggiornamenti, le curiosità, le notizie che potete trovare sempre, in ogni istante, in ogni giorno, sulle pagine social di Romantica Radio. Noi lo sapete, siamo su Facebook, su Instagram, su X, su LinkedIn, su TikTok, dovunque ci vogliate. Romantica Radio, basta cercare questo e sarete sicuramente con noi, scoprirete tutto il mondo di Romantica Radio, dove tra poco arriva Maurizio Arcieri con Prima Estate. Subito andiamo al 1968. Questo era il retro del 45 giri azzurro. Pensa cos'erano lato A e lato B, erano due lati A praticamente. Arriva Una carezza in un pugno per Adriano Celentano.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio. Io e mio marito, ancora prima del caffè al mattino, accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina, ogni volta che usciamo, stiamo con voi. Ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore. Sandra da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: So che me ne combinerà una, non so ancora quale, e questo mi dà l'ansia, capito? No, però non è misterioso, è Marco 3 e starà con voi anche quest'oggi da mezzogiorno fino alle 15. Poi tornerà Lucio Belmonte, che ieri ha festeggiato il suo compleanno, auguri, li abbiamo già fatti in privato. Poi ci sarà Alessandra Ricetti, poi Roberto Malvagia. Restate con noi qui su Romantica Radio, dove adesso ascolteremo insieme Gianni Togni con una mia canzone, poi arriveranno anche Collage con un'altra estate. Da Ornella Rauccio, come sempre, abbracci, salumi e abbacchi, diciamo, a tutti voi, e ringraziamenti, appuntamento a domattina, sempre qui dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata. Da, da, da. Da, da, dum, da, dum, dum, da.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

apriamo bottega, come dice la mia amica Ornella Rauccio. Si apre virtualmente il nostro ristorante anche quest'oggi, che è 27 di luglio 2026. Iniziamo una nuova settimana insieme, cari amiche e amici. E allora iniziamo così con la nostra musica, ma prima fatemi salutare anche Simone Serpone, che ha la parte tecnica. Buongiorno Simone. C'è Stefano Sani con Quando lei ritornerà, e subito dopo Demis Rousseau in Credo. Buona giornata e buon ascolto con Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Ma che belle canzoni qui su Romantica Radio. E lo so che scateniamo i vostri ricordi, le emozioni. E quando si parla di amore, soprattutto di cuore, usciamo fuori noi di Romantica Radio. E lo so, lo so. Grover Washington Jr. tra un po' insieme a Bill Withers in Just Two of Us. Il testo esplora la bellezza di costruire un legame solido, superando le insicurezze, guardando insieme al futuro. E allora ascoltiamo questa profonda storia d'amore e complicità di coppia. Questo tra un po'. Per il momento vi lascio insieme alle urla di Antonella Ruggero e di Mattia Bazzar in Ti sento.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP si è tenuta l'udienza di convalida di fermo di Rida Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. La lotta di Capri contro l'invasione di barche estive non è un fatto nuovo. Al centro delle sue numerose battaglie ci sono ancora una volta i rinomati faraglioni, che questa volta il comune è pronto a difendere a spada tratta una volta e per tutte, con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo, che porterà notti tropicali e temperature fino a 39 gradi. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra e nazionale è più incerto che mai, con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Ora si riapre la caccia al nuovo allenatore della nazionale, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla nostra redazione troveremo Romantica News più tardi insieme a Lucio Belmonte intorno alle ore 15:30. Oggi parte una nuova rubrica tanto apprezzata lo scorso anno e così ve la proponiamo in una nuova versione. Allora, ti sblocco un ricordo. Si parlerà proprio di ricordi legati al passato, dalla musica ecco, per esempio oggi abbiamo degli spot iconici della televisione, quando c'era Carosello, tutti hanno Nanna dopo Carosello. Ebbene, ricorderemo Carmen Sita e Caballero. Lo ricordate lo spot della lavazza? Ebbene, lo abbiamo ripreso e ne parliamo insieme in questo appuntamento di Ti Sblocco un Ricordo. Ora abbiamo altre due canzoni. Si inizia con Michele Zarrillo, Chiedi la Luna, e subito dopo il ricordo di Mia Martini in Un Uomo in Più. Altro che ricordi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Se non lo avete ancora fatto, provate ad entrare in un bar e chiedete un buon caffè. 7 volte su 10, ancora oggi dopo tanti anni, il barista vi risponderà con una frase che ormai è diventata un cult nel linguaggio dei baristi. Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? A lasciarci questa singolare un'eredità del linguaggio quotidiano sono stati i creativi che studiarono lo spot della Lavazza recitato da Nino Manfredi. L'attore è stato il testimonial della Lavazza dal 1977 al 1992 dopo la mitica coppia Carmen Sita e Caballero. Nel 77, al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, c'era questa canzone.

0: Ma in quegli anni un'altra frase, sempre della stessa azienda, divenne un tormentone. Uno slogan che ancora adesso colpisce l'immaginario collettivo. Più lo mandi giù e più ti tira su. Una curiosità, ad accompagnare Manfredi in più di 100 spot è stata Nerina Montagnani, nel ruolo della governante natalina.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Sono Mario dalla provincia di Napoli. Voglio dire che siete i migliori. Grazie per le canzoni che ci fate ascoltare. Grazie a tutto lo staff.
1: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Ancora una settimana piena e poi ce ne andiamo tutti a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno, perché dal 4 al 6 agosto Romantica Radio è presente a questo festival che si chiama Mogol Battisti. Ebbene sì, e diciamo tutto, no? Il grande guru delle canzoni italiane, Mogol, insieme a una delle voci storiche che abbiamo avuto in Italia, Battisti. Bene, sono tre serate splendide di musica indimenticabile all'arena di Villa Matarazzo. Ci saranno tanti ospiti, tante sorprese, vi aspettiamo insieme a Romantica Radio, ci saremo chiaramente anche noi di Romantica. Allora, dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno, il festival Mogol Battisti. Adesso vi lascio con due canzoni bellissime. La prima è quella di Luigi Tenco, Vedrai, vedrai, e la seconda invece è di Edoardo De Crescenzo con Occhi di Marzo. Romantica.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Oggi i miei saluti vanno ad un gruppo, addirittura un gruppo di ascolto. Qua ci sono delle zie che ci ascoltano. Allora, Maria Rosaria, Nunzia, Margherita e Lina, che da Torre del Greco ascoltano Romantica Radio. Grazie alle nostre amiche. E poi Riccardo dal Brasile, non manca mai di ascoltarci attraverso la nostra applicazione. E Monica dalla provincia, questa volta dalla provincia di Roma. Grazie per i tuoi complimenti e il tuo ascolto, naturalmente. E per voi abbiamo le prossime belle canzoni da ricordare. Eccole qui. Simone, che cosa mandiamo in onda? I Beatles? Oh, benissimo. The Long and the Winding Road. E subito Acqua Alta in Piazza San Marco con la voce di Giampiero Artegiani. Rimanete con noi perché tra un po' c'è Radiolina sulla spiaggia.
4: Romantica. Acqua Alta in Piazza San Marco.

se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Io sto raccogliendo delle firme, sto facendo una petizione popolare perché sapete che la Sciarelli lascia chi l'ha visto dopo 22 anni. Io rivoglio assolutamente la Sciarelli, non posso stare senza la Sciarelli il mercoledì sera su Chi l'ha visto. Vabbè, insomma, voglio dire, no, davvero tanti auguri alla Sciarelli perché per 22 anni ha condotto egregiamente questa trasmissione di punta di Rai 3 con grande professionalità e soprattutto grandi ascolti. A chi verrà, boh, che non lo so, sicuramente si troverà un grande testimone lasciato appunto da Federica. Noi andiamo avanti con la nostra musica. Showman in Non si può leggere nel cuore e subito Homo Sapiens in Bella da morire.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

potevamo mai così non assolvere ai nostri doveri, non dicevo coniugali, ci mancherebbe altro, nei nostri doveri radiofonici con Belli Freschi? Assolutamente no. L'estate ci porta l'allegria e il divertimento e noi siamo di pazzerelloni qui a Romantica Radio, specialmente a quest'ora, devo dire. E per divertirci ancora di più, quindi scrivete la frase che ora vi dico col vostro nome e località da dove ci chiamate al 331-2407878. Attenzione, perché il più veloce conquista il nostro profumatore, che inizia a essere un profumatore per auto, ma poi si può appiccicare dovunque, con il nostro logo. Bene, vi aspettiamo quindi al 331-2407878. La frase da scrivere su WhatsApp è questa. Attenzione, acqua chiara, acqua chiara. Ecco, non acque scure, quella è un'altra cosa. Acqua chiara, beh, più estiva, diciamo. Allora, acqua chiara col nome e la località al 331-240-7878. Belli Freschi!

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica.
1: Ciao Romantica Radios, ciao a tutti, da Francesco.
0: Ed Emilia, un abbraccio e grazie della compagnia. Siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
2: Grazie Romantica, grazie da Vincenzo Salvina, vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
4: Stasera Roberto vi parla delle estati in appartamento al mare, no? La seconda casa estiva. Bene, Roberto Malvagia stasera alle 21 su Romantica Radio. Stoviglie scompagnate, perché insomma si sa, gli avanzi si portano alla seconda casa, no? Balconi stretti, ventilatori, spazi un po' più ristretti, pranzi in cucina e famiglie in versione vacanza. Bene, se ne parla stasera alle 21 con Roberto Malvagia durante la sua trasmissione. Se avete qualcosa da dire, Roberto sta confezionando la trasmissione, quindi al 331-240-7878 fatevi sotto. Jeppy & Jeppy tra un po' con Blue e subito Julie & Julie in Perdermi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Manca ancora un'ora alla fine della nostra trasmissione, dopo ci sarà Lucio Belmonte. Tuffiamoci quindi nei ricordi, nelle emozioni di Romantica Radio, perché Romantica non va a benzina, ne potete ascoltare quanta ne volete. Mino Verniaghi con Farfalla Blu e subito Marcella e Gianni Bella con la loro ultima poesia. Riascoltiamoli.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

momento di altre due belle canzoni. Iniziamo con Ron, un pezzo del 1982 scritto insieme a Lucio Dalla Quattromani. Anima, una bella storia d'amore intensa, anche un po' sensuale. La canzone esplora il momento in cui all'interno di un rapporto decisamente passionale scocca una scintilla inaspettata e, ahimè, i due protagonisti scoprono di avere anche un'anima, arrivando a fondersi completamente a livello spirituale. Ecco, una bella canzone che riascoltiamo con grande piacere. E subito dopo, Tu nella mia vita, un spensierato pezzo di Wes Endorighezzi. Rimanete con noi perché questa è

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: In questa estate 2026, sicuramente anche caratterizzata, perché no, dalla nostra musica, vogliamo regalarvi altre due canzoni qui su Romantica Radio, Franco IV e Franco I. Io sono Marco III, mettete insieme i numeri e giochiamoci alla cabala. Ho scritto t'amo sulla sabbia, è bella, ricordate questa canzone che abbiamo ripreso, spolverato per voi, e Simone Serpone la manda in onda. Simone Serpone, io penso che sia l'unico tecnico del suono che ha il nome e cognome che fanno rima. Va bene. Vabbè, Franco IV e Franco I tra un po', e adesso invece Fred Bongusto con Scusa.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: sono Antonella. Mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
1: Ciao, siamo Laura e Mirko.
2: Ciao.
1: Da Firenze e da Modena. E siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao.
2: Grazie.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

anche oggi l'uomo Belmonte ha detto sì. Eh sì, sarà con voi Lucio a partire dalle ore 15, quindi ancora qualche minuto di attesa, il tempo di ascoltarci gli ultimi due pezzi di oggi. Pupo con Sempre Tu e subito dopo Alice con Per Elisa. Noi ci risentiamo domani, sempre a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio, e trascorreremo altre tre ore insieme in mia compagnia. Buona giornata da Marco 3, ciao!

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te.

E dopo un altro romantico weekend di quest'estate del 2026, ancora buon pomeriggio su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Da oggi sapete, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 siamo insieme per 3 ore con la nostra musica, qualche curiosità e naturalmente anche, speriamo, la nostra buona compagnia. Grazie a Marco Tre che ha ripreso anche lui per quanto riguarda questa settimana e, come dico sempre, anche se è estate, anche se fa caldo, noi non vi molliamo, non andiamo in vacanza. Siamo aperti per ferio, quindi saremo sempre insieme a voi. Anche oggi abbiamo un po' di cose da fare, soprattutto ascoltare le nostre canzoni, la nostra musica, ma anche qualche curiosità dove potete, come al solito, intervenire. Per i nostri nuovi radioascoltatori vi ricordo che potete intervenire con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Tra poco ancora la collection Radiolina sulla spiaggia, ma ascoltiamo Ti amo però di Riccardo Fogli e subito Franco Califano con Sto con lei.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Come si fa in questo pomeriggio del 27 di luglio a non parlare ancora di vacanza, anche perché tra qualche settimana si fermerà completamente l'Italia, almeno una buona parte dell'Italia sarà in ferie. Però oggi, parlando di vacanze, parliamo anche di un'altra cosa, perché ogni anno puntualmente, parlando di ferie, corre sulla rete il pericolo della truffa. Ci sono sempre delle truffe estive che riguardano sia le vacanze ma anche altre cose. Tra poco ne parliamo, anche perché conoscendo queste cose possiamo anche tranquillamente difenderci e prendere le giuste precauzioni. Mi raccomando, state con noi, anche perché devo dire che ritorna Bruno Martino con La ragazza di Ipanema, è il mio artista preferito, lo dichiaro ufficialmente. Antonello Venditti con 21 modi per dirti ti amo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi lasciano in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. 800 i fermati dopo i disordini. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, di 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano. Il verdetto ribalta la decisione del Tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito al colpo è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcuni indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota dalla prefettura di zona. Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano Cortina 2026. Il suo Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17° posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Vacanze e truffe estive, questo stiamo parlando oggi pomeriggio nel nostro appuntamento su Romantica Radio. È una cosa importantissima conoscere queste truffe, anche perché in questo modo ci possiamo difendere. Quali sono quelle più ricorrenti? Le famose case vacanza fantasma. Ecco perché voi magari guardate dei siti che si trasformano da quelli ufficiali, utilizzano i loghi e tutti i procedimenti, ma alla fine sono delle copie, dei cloni. Prendete casa, pagate e vi aspettate di passare un bel periodo di vacanza in relax. Poi alla fine scoprite che quando arrivate sul posto le case assolutamente non esistono. Queste cose, devo dire, sono diventate molto più semplici da realizzare perché c'è l'intelligenza artificiale che consente di creare addirittura degli ambienti artificiali, di copiare dei siti e quindi di comporre proprio tutto quello che serve per poter prenotare una vacanza. Però attenzione, sono soltanto dei siti truffa, per cui veramente dovete stare attenti perché la tecnologia non ci viene tanto in aiuto, anzi spesso va in aiuto anche a quelli che sono i truffatori. Prima di parlarne ancora, ascoltiamo Leano Morelli con C'è mancato poco e Obladì Obladà, la canzone di Dino.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi. E colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti!
1: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Perché è arrivato da poco su Romantica Radio, stiamo parlando di truffe estive, soprattutto legate alle famose case vacanza fantasma. Quali sono le precauzioni che possiamo prendere per non essere truffati e quindi rovinarci completamente le ferie, le vacanze? Allora, prima cosa, attenzione al prezzo, perché se il prezzo è congruo rispetto all'offerta va benissimo, se invece è troppo basso, già il primo segnale che deve accendere la vostra attenzione. Questo è fondamentale, almeno questo è quello che dicono anche gli esperti, per cercare di evitare questa truffa delle case fantasma. Poi soprattutto andate ad analizzare con molta attenzione il sito dove state facendo la prenotazione, perché molto spesso ci sono dei segnali che vi fanno capire che non è tutto chiaro assolutamente. Quindi informatevi quanto più possibile, siate meno superficiali, non fatevi prendere dall'offerta, perché potrebbe essere veramente una truffa. Queste sono delle cose abbastanza semplici, qualcuno dirà anche abbastanza banali, ma vi posso assicurare che vi salveranno le vacanze. Con tutto relax invece adesso ascoltiamo Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ e Chico con Se Mi Vuoi.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ancora buon pomeriggio e buona estate su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte, anche per quelli che sono arrivati con qualche minuto di ritardo per godersi quella che è la nostra musica e speriamo anche la nostra compagnia. Mi fermo per un attimo, concedetemi qualche secondo per salutare i nostri amici che ci ascoltano dalla Sardegna. Perché lo dico? Perché il nostro segnale è arrivato da quelle parti da qualche settimana, già cominciano ad arrivare i primi feedback, fatemeli salutare anche perché si trovano in un paradiso dal punto di vista mondiale in questa splendida isola che è la Sardegna, che da qualche tempo ha come colonna sonora anche Romantic Radio. Anzi, se vi va di scrivere fatelo al 331 240 7878. A proposito di musica, ascoltiamo Gli Alunni del Sole con L'Aquilone.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Come si fa a non parlare ancora d'estate? Ecco, parliamo di una cosa che riguarda non tanto i maschietti quanto le signore, le donne che ci stanno ascoltando in questo momento, che sono sempre più attente alla moda e alle novità. Quest'anno si parla tanto di beachwear. Cosa significa? Significa che il classico costume intero, quello più affascinante, diciamo la verità, viene utilizzato non soltanto per andare in spiaggia, quindi per fare il bagno, ma viene utilizzato anche come accessorio di abbigliamento per uscire la sera, per andare a ballare, per fare una passeggiata. Ecco, immaginate, ecco, un bel costume, magari a spalla, non sono molto bravo, però leggo l'articolo, a spalla, che può essere utilizzato anche con gonne, con pareo e con pantaloni estivi. E tutto questo diventa un ottimo abito per trascorrere le serate d'estate e, o magari volete fare qualche passeggiata mentre siete in relax. Non so se avete già fatto questa esperienza di utilizzare come capo d'abbigliamento il costume, però fatemi sapere. Sono veramente curioso. Nel frattempo arriva anche Peppino Gagliardi con Accanto a chi e Anax con una canzone fantastica, Quando nasce un amore.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

forma stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Dite la verità, che musica, che canzoni che ci riportano un po' anche indietro nel tempo, magari una bella estate passata, no? Quanti bei ricordi. Io sono sicuro che ciascuno di noi ha un ricordo indelebile delle estati passate, ma proprio tutti, chi sì e chi no. A proposito di ricordi, è partita oggi la nostra nuova rubrica Ti sblocco un ricordo, perché parliamo di cose che riguardano il passato e che sono anche abbastanza note. In questo pomeriggio parliamo tra poco di Massimo Lopez, che faceva il famoso spot della SIP, lo ricorderete sicuramente, ma prima vi faccio ascoltare Bang Bang, la canzone dell'Equipe 84. È un pezzo molto bello di un artista partenopeo che si chiama Andrea Sannino, si intitola Abbracciami.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Abituati come siamo a comunicare con tutti attraverso il cellulare, con WhatsApp, con altre piattaforme di messaggistica, forse abbiamo dimenticato che, un po' di anni fa, una telefonata allungava la vita. Sì che lo ricordate! Nel 1993 Massimo Lopez, condannato a morte, esprimeva un ultimo desiderio: fare una telefonata. Un desiderio che continuò a esprimere nei successivi 11 soggetti, realizzati per l'allora azienda telefonica italiana, la SIP. E alla radio impazzava questa canzone.

0: In quegli anni questa frase fu un vero e proprio tormentone, entrando nel linguaggio di tutti gli italiani, e lo è ancora oggi, una case history di successo, premiata con un oro al Festival di Cannes.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E ci siamo per l'appuntamento con Belli Freschi. L'estate porta musica, porta libertà, porta divertimento e anche l'opportunità di potervi aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Dovete inviare immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 scrivendo Acqua Chiara, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Oggi espressione da scrivere Acqua Chiara, vostro nome e località da dove ci ascoltate. Spedite tutto al 331-240-7878 e il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: È il momento di ringraziare i nostri amici che anche per oggi hanno scelto di trascorrere qualche minuto in nostra compagnia insieme a Romantica Radio. E devo anche dirvi una cosa molto importante: se in questi giorni vi sposterete anche per andare in vacanza in qualche posto per rilassarvi un tantino, portateci con voi. Qual è il modo più semplice se non scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio? Eccola, mettete sullo schermo del vostro smartphone e a quel punto ci tenete a portare di click. Quando vi viene voglia di ascoltare un po' delle nostre canzoni e magari di farci buona compagnia, basta pigiare e siamo là sempre con voi, perché siamo aperti per ferie, saremo qua per tutta l'estate, non vi molliamo. A proposito d'estate, tra poco la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima ascoltiamo i Santa Esmeralda con You Are My Everything e Nelle Mie Notti di Sergio Endrigo.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E in quest'estate del 2026 parliamo ancora di cose belle, parliamo ancora di vacanze. Nulla contro i nostri, come dire, concittadini italiani che vanno in vacanza all'estero, perché sicuramente bisogna conoscere altri posti del mondo. Però voglio spezzare una lancia a favore di una località in Italia che è stupenda. Parlo della Sicilia. Quanta cultura, quanti posti naturalistici molto belli, quanta tradizione enogastronomica, se ne trovano veramente per tutti i gusti. Attenzione, a parte la Sicilia che è un posto bellissimo, almeno una volta nella vita dobbiamo fare una capatina in quelle che sono le isole che caratterizzano anche la Sicilia, tipo le Eolie, le Egadi, Ustica, Pantelleria, che sono dei paradisi naturalistici. Per cui se veramente state facendo un pensierino per quest'estate, ecco, tenete conto anche della Sicilia e delle sue isole. Non c'è bisogno della mia promozione perché è un posto bellissimo, però ogni tanto un suggerimento fa sicuramente molto bene. Ascoltiamo Ornella Vanoni con Io come farò e anche la Bottega dell'Arte con Questa sera è per noi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stesso stretto. Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento di irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Ergla, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere. Quello di Maranza è un fenomeno allarmante ed in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il calcio, secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero le stesse dimissioni anche Leonardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E anche oggi non manca l'appuntamento in cui mi concedo qualche secondo per salutare i nostri radioascoltatori più attenti e anche più attivi. Oggi devo salutare la nostra amica che si chiama, leggo, Milena di Catania. Lei è di Catania, però lavora ad Udine. E proprio per questo mi scrive: finalmente tra qualche settimana si va in vacanza. Quindi raggiungerà la sua bella città, quindi si concederà un po' di relax. Però ci tiene a raccontarmi che ascolterà sempre Romantica Radio anche quando sarà in vacanza. Grazie alla nostra amica Milena, e se volete scriverci fatelo, mi raccomando, fatelo sempre 331 240 7878. Vi ricordo anche che i vostri messaggi vocali, attenzione, vanno sempre nello spazio Ciao Romantica. E adesso Adriano Celentano con Pregherò Stay By Me e Gianni Morandi, Solo Chi Si Ama Veramente.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici, continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche per oggi manca poco alla fine dell'appuntamento in mia compagnia Lucio Belmonte per questo lunedì 27 di luglio. Spero sia iniziata anche bene questa nuova settimana di quest'estate del 2026. Voglio ricordarvi che tra poco cederò il mio posto con grande piacere alla mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21 e ad accompagnarvi poi fino alle 24. Come al solito, sapete, nelle nostre belle serate romantiche ascolterete questa sera ancora la voce di Roberto. Devo ringraziarvi veramente per la vostra attenzione, ma siete sempre di più. Devo ringraziare anche molti ascoltatori nuovi che sono qua in vacanza e ci stanno seguendo, ci stanno conoscendo. Grazie veramente di cuore. Noi torniamo domani sempre alla stessa ora. Mi raccomando, apriamo il nostro salotto di Romantica Radio a partire dalle 15. Adesso vi faccio ascoltare i Beans con Soli e Johnny Dorelli con Bugiardo Amore Mio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ben trovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, anche quest'oggi a tenervi compagnia in questo lunedì fino alle 21. Come state? Mi auguro benissimo, ne parleremo magari tra poco, io vi darò anche le coordinate per comunicare con noi e dialogare con me. Naturalmente ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa, lo ritroverete domani dalle 15 qui su Romantica. Buon inizio settimana a voi, le prossime tre ore saranno colme di appuntamenti, ascolteremo la musica più bella del mondo e poi ci saranno le rubriche di Romantica, ci sarà qualcuno che potrà portarsi a casa un gadget e poi ancora tante cose da raccontarvi, insomma c'è sempre un motivo per stare con Romantica Radio. Iniziamo con la musica, tra poco Edoardo De Crescenzo, Giorni difficili, subito inizio col botto, Barbra Streisand, The Way We Were. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

amici romantici, anche questa sera mi farà piacere ascoltarvi, sapere dove siete, cosa state facendo mentre ascoltate Romantica. Magari avete appena finito una giornata durissima di lavoro o state ancora lavorando, qualcuno sarà in ferie chissà dove. Io sono curiosissima di scoprirvi, ecco, mandatemi le foto delle vostre ferie, se avete un panorama bellissimo davanti agli occhi inviatemelo, fatemelo vedere, io sono davvero molto molto curiosa. E allora vi aspetto anche questa sera con un WhatsApp al 331 240 7878. Se volete però potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Gino Paoli, che tra poco riascolteremo con Un altro amore, e subito San Francisco da

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, benvenuti, e lo dico a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Tra poco scopriremo insieme una nuova rubrica di Romantica, Ti sblocco un ricordo, e questa sera parleremo del bicchiere richiudibile anni 80, ve lo ricordate? Ne parleremo tra poco in Ti sblocco un ricordo qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica, quella che ci fa sognare, che ci fa tornare indietro nel tempo con la mente e magari ricordare momenti belli del passato. Tra poco i Camaleonti con un grande successo, Viso d'Angelo, e subito Don Bachi, Non piangere stasera.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: A chi non è mai capitato in gita, a scuola o in palestra di bagnarsi completamente perché il bicchiere richiudibile effettivamente si richiudeva improvvisamente su se stesso, ancora pieno di acqua. Dai che ve lo ricordate! Tra gli anni 60 e gli anni 70, anche in Italia, si diffuse la moda del bicchiere di plastica richiudibile o pieghevole. Chiuso era un piccolo dischetto. Tolti il coperchio, con un abile colpo di polso, si apriva. Un successo! Non c'era bambino che lo portasse a scuola, ben custodito nel cestino della merenda. A metà degli anni 60, i ragazzi italiani più grandicelli cantavano questa canzone.

0: Nel corso degli anni il meccanismo dei bicchieri richiudibili è stato perfezionato, ma vuoi mettere il divertimento a veder crollare le pareti tonde del bicchiere con conseguente mini inondazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: dalla costiera cilentana. Vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
1: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze, un abbraccio, Antonietta.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanto è bella la musica di Romantica, ci fa davvero sognare. E non solo musica sulla vostra radio preferita, ma anche, amici cari, rubriche. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi invito a visitare il nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tutte le puntate in podcast di Ti sblocco un ricordo. Va bene, buona serata amici miei. Torna adesso di nuovo protagonista la musica con i Dick Dick. Tra poco riascolteremo Io mi fermo qui. Subito una canzone che parla di assenza che diventa presenza. La persona amata non c'è più, ma resta immensamente dentro chi canta. Era il 1987 quando Umberto Tozzi otteneva grande successo con questa Immensamente.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, siete davvero tanti anche questa sera e devo dire che vi dico grazie anche perché magari rubate un po' del vostro tempo proprio per scriverci, per dialogare con noi. E allora continuate a farlo, saluto in modo particolare la nostra amica Sara di Grosseto che ci scrive che sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. E la nostra musica le fa compagnia. Grazie Sara, un bacione, buona serata. E poi saluto anche il nostro amico Giuseppe di Reggio Calabria che sta preparando la cena per la sua compagna e nel frattempo ascolta Romantica. Stai facendo una bella cosa Giuseppe, complimenti, buona serata. E poi saluto Elena da Brunate in provincia di Como. Lei ci scrive dicendoci che ci ascolta come sottofondo mentre cuce, che è una delle sue attività preferite come passatempo, diciamo.

come hobby. Quindi Elena, complimenti, perché siete davvero rimaste in poche a cucire. È un'arte difficilissima e che purtroppo non viene portata avanti così come dovrebbe. Ciao Elena, un bacione, buona serata a te. Riascolteremo tra poco la Scola Cantorum con la mia musica e subito Marcella Bella, resta con me.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quanti ricordi, grazie a Radiolina sulla spiaggia, mi fa ripensare all'estate del passato e chissà quanti di voi sono tornati indietro con la mente come me. Buona serata amici, adesso parliamo di un Guinness, c'è un Guinness musicale che fa sempre sorridere e allora ve lo racconto. L'assolo di batteria, pensate, più lungo della storia. A stabilirlo è stato il musicista canadese Steve Gall, che ha suonato per 134 ore consecutive, più di 5 giorni senza mai fermarsi. Una maratona folle certificata dal Guinness dei primati, nata per beneficenza e diventata un simbolo di resistenza e, diciamolo anche, di amore per la musica. Ma voi riuscireste a suonare o cantare così tanto? Io assolutamente no, quindi complimenti a questo Steve Gall. Buona serata amici, adesso torna protagonista la musica con i Santo California, Dolce Amore Mio e Nino Buonocore, le tue chiavi.

sostanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo.

0: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Tempo di vacanze, e allora parliamo questa sera su Romantica proprio di questo. Secondo le ultime rilevazioni, quasi 6 persone su 10 in Italia quest'estate resteranno proprio nella nostra nazione o sono restate nella nostra nazione, scegliendo mete più tranquille e meno affollate. Qual è la sorpresa? Il 43% degli intervistati ha detto che vuole staccare da tutto, mentre cresce il numero di chi organizza il viaggio con l'aiuto addirittura dell'intelligenza artificiale, soprattutto sotto i 45 anni. Insomma, vacanze più brevi, più vicine e un po' smart grazie anche all'intelligenza artificiale. E voi come avete programmato quest'anno le vostre vacanze? Anche voi con l'intelligenza artificiale, oppure da soli, oppure in agenzia? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Tony Dallara, Romantica e Anonimo Italiano, se anche tu come

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
1: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che infranca il cuore e l'anima.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: noi. Amici romantici, l'estate ci porta allegria, divertimento e noi vi vogliamo belli freschi. E allora attenzione, questo è il vostro momento. Scrivete Acqua Chiara, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate subito un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il profumatore firmato Romantic. Allora, riepilogo quello che dovete fare, semplicissimo. Scrivete Acqua Chiara, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà riceverà a casa il nostro profumatore firmato Romantica Radio.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica, Romantica, rende unica la tua giornata.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici miei e grazie a tutti voi che trovate un po' di tempo per scriverci al 331-240-7878. Continuate a farlo, prima vi ho chiesto, ma voi come avete prenotato le vostre vacanze? Avete deciso da soli? Avete, come dire, chiesto all'intelligenza artificiale? Marta da Firenze mi ha risposto che lei ha scelto di andare in vacanza nel luogo del cuore, dove va da tanti anni, e quindi è tornata in Calabria. Ahimè, però le sue vacanze sono già finite, già a casa, ma insomma diciamo che è stata una vacanza meravigliosa che desiderava e l'ha accontentata, non ha avuto bisogno di intelligenza artificiale. Ciao Marta, un bacione e mi auguro che le prossime vacanze per te arrivino velocemente. E poi saluto Rino che ci segue da Varese Ligure. Sta tornando a casa dal lavoro dopo una giornata pesantissima, ci chiede un saluto e noi glielo facciamo volentieri. E poi

Poi un saluto deve arrivare anche a Castelgoffredo in provincia di Mantova, dove c'è Luca, e poi un bacione a Giulia di Bassiano in provincia di Latina. Con le prossime canzoni, Riccardo Fogli, Come passa il tempo stasera, e Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Buona serata romantici, allora voglio raccontarvi questo sondaggio curioso sul cibo estivo degli italiani che rivela che il piatto più amato con il caldo, beh, non è il gelato, ma l'insalata di riso, che è stata scelta da oltre il 60% degli intervistati. Cresce il team poi della pasta fredda, soprattutto tra i giovani, mentre un italiano su quattro confessa che d'estate mangerebbe anguria a ogni ora. E poi c'è un 12% che dice: io col caldo vivo di ghiaccioli. E voi invece che cosa amate mangiare d'estate? Sono curiosa, fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con i Gens, che riascolteremo con Per chi. Subito Fabio Conquista.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi, insomma, lo sapete, dopo di me arriverà Roberto Malvagia che vi terrà compagnia, vi cullerà fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà Roberto questa sera? Dell'estate in appartamento al mare, tra stoviglie scompagnate, balconi stretti, ventilatori, pranzi in cucina e famiglie in versione vacanza. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Buona serata amici miei con Franco Battiato, che tra poco riascolteremo con Summer on a Solitary Beach. Subito Renato I Profeti.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così. Antonella da Milano.
1: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio. Ciao. Ciao Romantica Radio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Si avvicinano le 21 e per me anche questa sera Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti. Vi ringrazio per averci ascoltati, ringrazio voi che ci avete scritto, siete fantastici ascoltatori di Romantica, fate tanti complimenti alla nostra musica, io vi ringrazio di cuore. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. L'appuntamento per quanto mi riguarda va domani sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio, ma lo sapete, non vi lascio soli. Due canzoni e poi tra poco Roberto con voi. Riascolteremo Filipponio con Partire oltre amore e I Nomadi, Mille e una sera. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: il cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

Siamo arrivati più o meno alla fine di questo mese di luglio. Inizia la sera proprio adesso, anche per questo inizio di settimana. Buon lunedì, buona estate, qualora ce ne fosse bisogno ovunque voi siate. Roberto Malvagio in questo lungo viaggio dalle 21 sino alle 24. Questa sera parleremo di una vacanza molto italiana, molto concreta, molto piena di memoria. L'appartamento al mare, non l'hotel, non il viaggio, non la crociera, proprio l'appartamento, quello preso in affitto magari per 2 settimane, per un mese, magari sempre nello stesso posto, quello con i letti aggiunti, il pestoviglie scompagnati, il ventilatore che girava tutta la notte, il balconcino stretto ma preziosissimo, i costumi stesi dappertutto, il frigo pieno di cocomero, l'odore del sugo, no? Di ritorno dal mare. Si prendeva la casa di tutti i giorni, e la si trasferiva per qualche settimana vicino al mare. Ecco, se volete raccontarmi il vostro appartamento del cuore, il balcone, la cucina, il quartiere di mare o la stanza che ancora oggi vi riporta all'estate, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 7878, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Adesso inizia la sera.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

L'appartamento al mare aveva un fascino tutto suo, perché non era perfetto, non cercava nemmeno di esserlo, era un posto temporaneo, spesso semplice, a volte spartano, quasi sempre più piccolo di quanto servisse davvero, e proprio per questo diventava davvero molto intenso, tutto si avvicinava, le voci, i corpi, le abitudini, ecco le risate. La vacanza in appartamento non ti offriva una parentesi completamente diversa della vita, ti offriva però l'estate, ecco queste giornate al mare, c'era il viaggio per arrivare, le valigie da sistemare, le lenzuola da mettere, i cassetti da decidere, la spesa del primo giorno, il balcone da conquistare, il piccolo bagno. Nel giro di poche ore, ecco, quel posto non era soltanto più un posto in affitto, diventava una casa provvisoria, perché in quella casa di mare, ecco, si cucinava, si litigava, si apparecchiava, si facevano docce rapide, si stendevano i costumi. Era una vacanza, sì, però senza smettere di essere una forma, se vogliamo, di casa e di famiglia, e forse proprio per questo che ce la fa ricordare così con tanto affetto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

In questo lunedì i primi messaggi, questa sera sembrano tutti uscire davvero da balconi stretti, da cucine bollenti, da camere con vestiti vicinissime. Saluto Adele da Campobasso, l'appartamento al mare dei miei non era bello, ma era il posto in cui ci sentivamo davvero in vacanza. Domenico da Salerno, ricordi il ventilatore rumoroso e le persiane mezze chiuse, eppure dormivo benissimo. Da Siena adesso siamo in Toscana, Altea, ci ha scritto così, mi manca il fatto che qui le cose fossero semplici ma piene di vita, nessuna perfezione, però tantissima estate proprio in quei luoghi che ricordo. E forse è proprio così, l'appartamento al mare non aveva l'eleganza nel senso classico, però aveva questa verità fatta di abitudini che si spostavano diciamo dalla casa, ecco, a queste località del mare. Allora continuate a scrivermi questa sera, tutti i vostri messaggi stanno un po' rimettendo in piedi una cucina di mare, una finestra aperta e una famiglia in vacanza.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Forse il punto più bello di quest'estate in appartamento era che la vacanza non ti toglieva dalla realtà, un po' la trasformava. Non c'era la camera rifatta da altri, non c'era il ristorante ogni sera, c'era la spesa, c'era il pranzo da preparare, c'erano gli asciugamani da stendere, ecco, i costumi da lavare, le zanzare. Oggi molti preferiscono formule magari più comode, più veloci, più organizzate, ed è comprensibile, ma qualche volta l'appartamento al mare ci manca proprio perché con tutti i suoi limiti ci faceva sentire la vacanza non come un servizio, ma come una vita condivisa, ecco, al mare.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Vicino alle 22, questa è Romantica Radio. Io sono Roberto Malvagia. Tra poco torneremo proprio in queste case di mare, tra queste cucine piccole, tra questi tavoli di plastica, tra queste persiane socchiuse, questi letti aggiunti e tra questi balconi stretti. Proveremo a capire se ciò che ci manca davvero di quelle vacanze sia la semplicità, magari la vicinanza, questa scomodità un po' di questi posti al mare. Tra poco, dicevo, torneremo proprio lì, in queste case, in questi appartamenti dove magari per una o due settimane erano il nostro centro del mondo.

Abbiamo superato le 22, questa è Romantica Radio, continua la nostra serata, parliamo degli appartamenti al mare, ma adesso voglio fermarmi proprio sulla vita di questi quartieri estivi, perché l'appartamento non era mai isolato, faceva parte di una geografia, il fruttivendolo, c'era il forno, il bar con i gelati, la tabaccheria, il giornalaio, la strada da fare a piedi magari, no? Con il materassino sotto il braccio, i vicini in vacanza, le radio accese, era un po' tutta una comunità, ci si salutava, si sapeva chi aveva i bambini piccoli, chi scendeva prima in spiaggia, chi aveva il balcone migliore, chi faceva il caffè più presto, e anche questo in fondo era vacanza. E allora, se volete raccontarmi magari il dettaglio di quartiere che per voi fa subito estate, magari in un appartamento al mare, tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è anche un lato molto tenero nel modo in cui quelle case si adattavano all'estate. I ventilatori giravano di notte, le persiane restavano mezze chiuse di pomeriggio, le sedie si spostavano, no, sul balcone la sera, il tavolo della cucina che diventava un po' centrale, il frigorifero che aveva una gerarchia ben precisa, c'era l'acqua, il cocomero, i pomodori, la mozzarella, i gelati, ecco. E poi c'era l'arte, se vogliamo, di convivere tutti stretti. In città magari ognuno aveva più spazio, più stanze, più angoli, al mare invece tutto ci si avvicinava, e questa vicinanza produceva anche, diciamo, qualche piccola tensione, no? Però produceva anche una memoria, e tuttora fortissima, perché lì si parlava di più, si litigava. L'estate in appartamento, in un certo senso, non ti lasciava scappare da chi eri, ecco, come gli altri. Forse non era la vacanza più comoda del mondo, però magari era quella più vera.

Grazie davvero dei vostri messaggi al 331-240-7878 tramite WhatsApp. Alice da Cosenza. La vacanza in appartamento mi faceva sentire grande. Si faceva la spesa, ecco, si cucinava, ma tutto aveva il profumo del mare. Rita da Livorno mi ha scritto, siamo in Toscana. Il letto aggiunto in soggiorno era scomodissimo, ma io lo amavo perché mi sembrava la vera stanza dell'estate. Saluto da Napoli invece Edoardo. Le cucine d'estate con il sugo, i pomodori, il ventilatore acceso sono una delle immagini più forti e più belle che ho. Ecco, gli appartamenti al mare, con tutta la loro semplicità, di verità ne avevano davvero moltissima. Continuate a mandarvi i vostri messaggi. Allora, questa sera state restituendo bellezza, calore a una delle grandi forme delle vacanze italiane.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

tragico dell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

lasciati trasportare.

Tra i tanti saluti, Valeria da Avellino. Forse l'appartamento al mare ci manca perché non vendeva un sogno già pronto, ecco, magari come negli hotel. Ti chiedeva di costruirlo questo sogno un po' da solo. Ecco, è proprio così. La vacanza in appartamento non ti offriva una scenografia completa. Dovevi accenderla tu, ecco, i tuoi gesti, le tue abitudini, i tuoi ritmi, il tuo gruppo, la tua famiglia. E magari proprio per questo ti somigliava di più. Non era perfetta, però era, insomma, la tua estate. Forse è questo che ci commuove, il fatto che quelle vacanze italiane non fossero pensate per impressionare, ma pensate per essere abitate. E una cosa abitata bene resta magari più a lungo, no? Magari rispetto ad un hotel.

331-240-7878. Potete anche scrivermi a roberto@romanticaradio.it. Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio. Lì proprio proveremo a capire perché l'estate in appartamento al mare, con tutta la sua semplicità e le sue piccole scomodità, continua ancora oggi a sembrare così, così pieno di affetto, di memoria. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di case in affitto, stiamo parlando di un modo di portarsi al mare la propria vita, ecco, senza smettere di sentirla familiare. Tra poco, dicevo, torneremo proprio ancora a parlare di questi argomenti.

Abbiamo superato le 23 questa sera su Romantica Radio. Stiamo parlando dell'estate in appartamento al mare, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto più grande, del modo in cui una vacanza può essere anche semplice eppure lasciare un segno enorme. E allora quest'ora le case che si fanno più silenziose, e basta poco per sentire di nuovo un ventilatore, un balcone, un sugo che va, una porta, una finestra aperta, 331-240-7878, una mail, beh sì, potete scrivermi anche una mail a Roberto. roberto@romanticaradio.it, raccontatemi la stanza, il balcone o magari un dettaglio di una casa al mare che non avete mai dimenticato.

Alla fine forse il motivo per cui queste vacanze italiane ci restano così addosso è semplice. L'appartamento al mare metteva proprio insieme due cose che raramente stanno bene insieme, invece lì funzionavano benissimo. La vacanza, no? E la quotidianità. Il sogno, la cucina, il mare, il bucato, il sole e magari il tavolo da apparecchiare. E dentro questa mescolanza, ecco, nasceva una forma di estate molto umana. Ieri si andava più spesso nello stesso posto, nello stesso appartamento, oggi cambiamo di più, cerchiamo di più, ci confrontiamo di più. Tutto questo è molto bello, ma forse ci manca anche quel senso un po' di nostalgia, il fatto che la vacanza non fosse mai una parentesi astratta, ma un pezzo di vita, magari da condividere proprio così in un appartamento.

Io che i messaggi di questa sera, Nicola da Matera, non mi manca solo il mare, mi manca il modo in cui quella casa lo faceva entrare nella vita di tutti i giorni. Ecco, siamo in Campania, Stella da Benevento. Le vacanze in appartamento mi hanno insegnato che la felicità non ha bisogno di essere servita, ha bisogno di essere vissuta. Saluto anche Ada da Avellino, così mi dice, forse l'estate in appartamento ci commuove perché sapeva essere famiglia e libertà nello stesso momento. Non ci manca probabilmente soltanto una casa, ci manca il modo in cui quella casa riusciva a farci sentire tutti insieme, magari più stretti, più leggeri dentro proprio la nostra estate.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Siamo arrivati in chiusura, grazie davvero di cuore. Non abbiamo parlato soltanto di appartamenti al mare, abbiamo parlato di cucine, di balconi, di letti aggiunti, di spese in ciabatte, di asciugamani stesi, di frigoriferi pieni e proprio di quella forma tutta italiana di portare la vita al mare senza smettere di sentirla nostra. Roberto Maldagia, davvero tutto, vi lascio con Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino, anche per questo proprio inizio di settimana. Vi lascio con Alex Poli, non sottovalutate mai luoghi semplici che vi hanno insegnato magari a stare bene con poco, perché molto spesso è lì che l'estate ha lasciato i suoi segni più veri. Vi aspetto allora domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido.
1: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
3: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: lavoriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.